la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Kirtan tylän maatot, palin katotot. Kemman tarsai jastar, kemman gechit robus. Teille shindan kebelo raman gechit robus. Hoidi da la la et di di da li da ta la ai di da ta la la et di adri di di da ta oi ti na la et di ta la la oi di ta la et di di ti na la

Su de bungarda con su più verne che non levi pa, diga con su più verne che non levi pa. Le brave drollo su di bunema, diga le brave drollo su di bunema, e la pule do su di bundesa, diga e la pule do su di bundesa. La puma e ruzzo su di bumpiala, diga la puma e ruzzo su di bumpiala, e lei reinito su di bumenza, diga e lei reinito su di bumenza.